0: faccio un fatto, sì, un bel fatto. Mi critica perché non ti vuole sfidare.
1: La larga spazzatura, alla terra consumi, la porta maestra, che dentro la luna non vedo più.

0: faccio curato, mi critica un po' di mezzo di spinaccio,
1: la larga spattura, alla terra consumi, la maestra che dentro cade un alambre di tiro.